svakodnevnu rutinu o svom prilimiti da i liderata nastavno na prvi tekma. Tuttavia, questo inizio anche una lista di titoli spiena che include la Supercoppa italiana e la radio.